0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže pod zvijezde Antiške Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG Opera i Balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli. Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
2: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.
3: Umorni ste, osjećate manjak energije ili imate osjećaj da nešto nije kako treba. Možda je vrijeme da provjerite stanje organizma uz biorezonancu. U trgovini BCTV Celmar Farm u centru Pule nudimo ovu metodu potpuno besplatno za naše kupce. Brzo, ugodno i bez stresa. Rezervirajte svoj termin na 052-645-900 ili nas posjetite na trgu 1. svibnja 4. BCTV Celmar Farm. Slušajte svoje tijelo.